Telecosa, La Paya da Baca Tambra Dalaraba, Manta Prosco Parita, Atabrica Tabosa, Menco Pratica Shalia da Bacata Brigade.

kete lebo koto prada gata palaraba rapa kata bosha membras ke panda rakata palaraba sha rekete kete prekete kete bele debo koto prekete bele debo